Poesia Sonora Internationale. Poesia Sonora Internationale.